Eerliedend u, demi eri orven, Nandliedend u, demi eri orven, Agerliedend u, demi